0: Rewind. Flip the production junkyard.
1: Different rhythm.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Mosto dalla pressa. Grappoli che cadono su altri grappoli.

sguardi di riparo, tra strade di sorrisi.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. Mm-hmm.

quando scostano le tende ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve a buon cuore per gli amici, compra bene con profitto, fa le

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. E a gennaio come ogni anno

0: prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

fantastici. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Uballi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene, arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, per ripristino danni provocati da un incidente, 1 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo. Treni a causa dei danni provocati dal maltempo tra le stazioni di Campiglia Marittima e Fiorentina di Piombino. I convogli percorrenti la linea Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze si svolgerà stasera la fiaccolata per il centenario della Fiorentina, con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Ponte alle Grazie, e previste modifiche alla viabilità tra le 21 e l'una di notte. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio, Black and Rock.
1: Unube, will do be, cause I scuba.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, per ripristino danni provocati da un incidente, 1 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo. Treni a causa dei danni provocati dal maltempo tra le stazioni di Campiglia Marittima e Fiorentina di Piombino. I convogli percorrenti la linea Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze si svolgerà stasera la fiaccolata per il centenario della Fiorentina, con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Ponte alle Grazie, e previste modifiche alla viabilità tra le 21 e l'una di notte. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. Oggi nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del rapper Tony Boy, al secolo Antonio Weber, arrestato sabato per detenzione di una pistola non registrata e il possesso di droghe finalizzato allo spaccio. La detenzione di un'arma con matricola brasa, con caricatori e relative cartucce, scrive la PM nella richiesta di convalida dell'arresto del 26enne, appare indicativo dell'elevatissima pericolosità del soggetto. Nominato come legale di fiducia l'avvocato Niccolò Vecchioni, difensore di altri famosi rapper passati per vari guai giudiziari. Due bambini e sette persone adulte sono stati salvati ieri dai vigili del fuoco a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Si trovavano in una palazzina di quattro piani dove è scoppiato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato per cause ancora da stabilire. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero. Di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dall'Ara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le 9 di questo martedì 25 agosto, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati con questa nuova puntata di Newsbox Estate. In studio Riccardo Pinzotti, l'attualità, le ultime notizie dal mondo e dalla Toscana in primo piano. Fra qualche istante vedremo i titoli delle ultime ore e poi le vicende della nostra regione. Parleremo di strade verdi a Firenze, un progetto per crearne una decina, ombreggiate da alberi e con quasi punte macchine. Parleremo del piazzale Oriana Fallaci, che diventerà giardino Oriana Fallaci, così ha deciso il comune. E poi ancora parleremo di cronaca, ma parleremo anche di economia con la vicenda MPS. Oggi una giornata importante con l'incontro tra il ministro Giorgetti e i rappresentanti toscani. I nostri approfondimenti su MPS fra qualche istante con i rappresentanti della Fisac CGL in MPS e su le strade verdi con Lega Ambiente. Ma partiamo dal meteo del consorzio Lamma con Claudio Tei. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: C'è un'allerta meteo giallo quest'oggi, come si evolve il meteo in queste prossime ore?
6: Il grosso della perturbazione è passato durante la notte, ha portato temporali, vento forte un po' su tutta la regione. Ora i fenomeni sono un po' più sparsi, potranno anche ora arrivare delle piogge, qualche temporale nel corso della mattina, nelle prime ore del pomeriggio, specialmente nelle zone interne, in mattinata ancora anche sulla costa, poi il tempo migliora nel corso del pomeriggio, soprattutto la sera, i venti si dispongono da ovest a nord-ovest con mari tra poco mossi e mossi, e le temperature oggi sono in diminuzione che porterà i valori massimi non superiori ai 30-31 gradi. Ancora variabile domattina, specialmente sulle zone settentrionali, poi più sole dal pomeriggio e temperature che tornano a risalire.
5: Grazie allora per ora e a risentirci domani con il Lamma.
6: Bene, buona giornata a tutti.
5: Le 9:06 minuti, andiamo a vedere le notizie.
4: Culture e approfondimenti.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Dai quotidiani online non ci sono notizie clamorose, ma in primo piano due testate su tre, La Stampa e Il Corriere della Sera, mettono una notizia in particolare, una notizia in aggiornamento che riguarda l'economia. Leonardo Maria Del Vecchio, diciamo erede della famiglia imprenditoriale che ha creato il marchio Luxottica, lascia gli incarichi in Essilor, che è la controllante Luxottica. Una lettera scritta da Del Vecchio si dice amareggiato da una gestione distante e impersonale. E invece sulla Repubblica, ancora in primo piano, la vicenda di Amatrice, ora in questo momento scavalcata proprio da Leonardo Maria Del Vecchio, che lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica, gestione distante e impersonale. Invece dicevamo su Amatrice, ieri la visita della premier Meloni a 10 anni dal terremoto, gli applausi a Meloni, l'alert del sindaco a Palazzo Chigi, fermate i contestatori. Invece per quanto riguarda le notizie della nostra regione, varie sono le aperture, con la Repubblica apriamo il tema economico al vertice con il ministro sul futuro di MPS. La regione non chiederà il Golden Power, incontro oggi con Giorgetti, anche il comune, la provincia di Siena, che potrebbero invece invitare il governo a esercitarlo. Tutti gli enti locali comunque vogliono evitare lo spezzatino di MPS. Ne parleremo fra poco con i sindacati di MPS, sempre poi da Repubblica. Il meteo, vento e pioggia, allerta gialla fino alle 18 e poi si contano i danni della notte. Altre notizie sulle pagine della Nazione. Il giardino di Oriana, il comune ha annunciato la trasformazione toponomastica del piazzale Oriana Fallaci, si trova davanti alla stazione, alla fortezza, l'ex piazzale del giardino dei Cigni, in giardino Oriana Fallaci. Omaggio del comune a 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'ex senatore Nencini, ora presidente del istituto VSE, la ricorda, la storia la cambia, chi è fuori dal coro. E poi ancora dalla Nazione invece l'economia, artigiani giù, 1500 saracinesche, lo studio della CGA di Mestre parla in tutta la provincia di un'emorragia di botteghe, tengono social ed estetica, le sfide dell'intelligenza artificiale, ecco le storie di chi la utilizza per sopravvivere e rilanciarsi. E poi una notizia che ha solo la Nazione, interessante, Luigi Salvadori alla Fondazione Maier, sarà lui il presidente al posto di Marco Carrai, la Nazione lo dà per certa. Andiamo sul Corriere Fiorentino, stessa scelta della Nazione per l'apertura sul giardino che sarà intitolato Oriana Fallaci e appunto cambierà denominazione da piazzale a giardino Fallaci. L'appello scuote il comune, l'appello è quello di un gruppo di firmatari di una lettera che aveva chiesto per il ventennale della scomparsa appunto al comune di adoperarsi per il recupero di quel giardino in degrado. Ieri sopralluogo della sindaca Funaro la fortezza, il piazzale diventerà un giardino e un albero in ricordo di Oriana, le iniziative a 20 anni dalla morte della giornalista. Altre notizie si parla di strade verdi, progetto già annunciato in passato al comune, rilanciato ieri dalla sindaca. Ne parlava ieri Repubblica, che torna sul tema anche oggi. Nelle osi urbane le case avranno più valore, dice il neurobiologo vegetale Mancuso, che è l'ispiratore di questa proposta. Sul Corriere Fiorentino, sul piano anticalore ci sarà un incontro tra comune e sovrintendenza, 10 strade alberate e piazze ombreggiate. Sul suolo in centro storico però c'è da attendere appunto i vincoli della sovrintendenza. Sul Corriere Fiorentino anche la politica. ARS, Agenzia Regionale Sanità, resa nei conti del PD, vertice con Giani, basta con le scelte unilaterali, oggi l'incontro con il PD, e poi a breve un incontro anche con gli ordini dei medici da parte di Giani. E poi ancora sul Tirreno, le strade verdi, uno scudo verde di alberi contro le ondate di caldo, il comune vuole piantarli in 10 strade, 2 per quartiere. 9-11 minuti, qualche istante, e poi torniamo con gli approfondimenti ripartendo dalla vicenda MPS.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:12 minuti e torniamo con gli approfondimenti con Newsbox. Vicenda MPS, sono delle giornate importanti perché si parla del piano messo a punto dalla stessa Montepaschi di Siena, una sorta di contropiano rispetto alla scalata di Intesa ha lanciato una offerta pubblica di acquisto. La contromossa di MPS è una offerta pubblica di acquisto e scambio con Banca BPM. Oggi dicevamo ci saranno ulteriori sviluppi perché BPM riunisce il CDA e si esprimerà su questo piano che rappresenta un'alternativa sicuramente all'inclusione in Banca Intesa. E tra l'altro oggi nel pomeriggio il ministro dell'economia Giorgetti incontrerà i rappresentanti toscani e degli enti locali, il governatore Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti, accoglierà quindi anche le loro richieste, che sono soprattutto del no allo spezzatino, quindi alla spartizione di MPS, dei suoi sportelli, delle sue professionalità, come prevederebbe sicuramente il piano prefigurato da Banca Intesa. E in più ieri il governatore Giani ha fatto un appello al governo a utilizzare a mantenere la sua partecipazione azionaria di circa il 5% dentro MPS come garanzia di orientare poi le scelte future per un soggetto, quello appunto bancario senese, che è centrale per l'economia italiana. Sentiamo Giani.
3: Noi vogliamo Monte dei Paschi che rimanga soggetto unico, con la sua storia, la sua sede a Siena e con il management che ha consentito onestamente una rete retail sul territorio nazionale con professionalità e capacità di incidenza. Quindi noi vogliamo essere molto partecipi di quello che può tutelare l'integrità del Monte dei Paschi, il brand legato a Siena, e è molto importante anche come viene orientato quel quasi 5% che ancora lo Stato ha nella compagine azionaria. Chiederemo con forza che quel 5% rimanga dello Stato, perché è in grado poi nei processi che avverranno di orientare verso questi nostri obiettivi, che sono i lavoratori del Monte dei Paschi, ma contemporaneamente la sua presenza e la sua forza nella nostra regione, di mantenere integro il tutto.
2: E a assistere a questo sviluppo ovviamente ci sono in prima persona i dipendenti di MPS, che sono tanti in Toscana, oltre 4.000, 2.000 soltanto a Siena. Ne parliamo con Federico Di Marcello, sindacato FISAC CGL di MPS. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Come si vivono questi momenti, insomma, anche dal punto di vista dei lavoratori? Ci sono questi due colossi, che determineranno in qualche modo il futuro di MPS. Da un lato Banca Intesa, che MPS se la vuole mangiare, dall'altra Crédit Agricole, che è il controllante di BPM, è l'altro istituto di credito cui MPS invece si rivolge per un'offerta di acquisto e scambio per creare un terzo polo. I lavoratori, appunto, come, e i sindacati, come vivono questo momento?
4: Sia i sindacati sia i lavoratori guardano con molta attenzione a questa nuova fase. Da venerdì scorso c'è una nuova proposta concreta in campo. Noi sindacati in particolar modo puntiamo da sempre all'integrità di Banca Monte dei Paschi. Questa nuova opzione sembra andare in quella direzione. È chiaro che però noi, per dare un giudizio definitivo è vero, dobbiamo attendere i dettagli industriali, che in questo momento non ci sono. L'amministratore delegato Lovaglio ha sempre difeso l'integrità della banca nelle intenzioni, ha sempre detto di non voler smembrare una banca e che il valore della banca per come la conosciamo oggi, per la sua interezza, composta da lavoratrici e lavoratori che l'hanno tenuta sempre in piedi anche nei momenti più bui. Quindi noi guardiamo con attenzione a questa seconda opzione.
2: Va detto che da un lato garantirebbe una serie di garanzie, il nome che rimarrebbe con la senesità dentro, il cervello sicuramente più orientato su Siena, però è anche vero che viene giudicata anche da alcuni analisti al momento, in attesa di ulteriori particolari, più rischiosa e quindi meno attrattiva dal punto di vista del mercato. Qui ovviamente stiamo parlando di offerte pubbliche, quindi sono gli azionisti che devono decidere se vendere la loro quota a Intesa oppure scegliere di scambiarla a quelle condizioni con BPM, Crédit Agricole, e quindi c'è una fase ancora di incertezza.
4: C'è una fase di grande incertezza. Ora, noi sindacati siamo sindacati aziendali e guardiamo a tutta la banca nell'interezza. La senesità dal punto di vista del governatore della Toscana, del sindaco di Siena, della sindaca di Siena e della presidente della provincia, dal loro punto di vista è giusto sicuramente difenderlo. Noi però guardiamo all'interezza della banca e siamo interessati affinché tutta la banca sia preservata.

0: che secondo me non può stare a guardare in quanto azionista. Secondo me il governo durante tutta questa partita negli ultimi 2 anni ha giocato a fasi alterne a secondo dei propri interessi. Secondo me sarebbe necessario che facesse l'azionista in questo momento, come lo ha fatto in passato. In questo momento ha il 5%, deve decidere se è giusto che Montepaschi continui dopo il rilancio avvenuto anche grazie proprio agli aumenti di capitale sostenuti dal governo, oppure se è giusto smembrarla dopo tutti questi sacrifici sostenuti sia dal fronte pubblico sia dai lavoratori, se è giusto sostenere la banca oppure se è giusto venderla al mercato, insomma.
1: In riferimento invece alla Golden Power, per alcuni, diciamo è un po' rischioso. Voi che ne pensate?
0: Golden Power è una legge molto complessa che tra l'altro è stata recentemente variata. Lo Stato negli ultimi anni l'ha utilizzata nell'operazione che UniCredit voleva compiere su Banco BPM, poi proprio dopo quella decisione è stata leggermente variata. Bisogna vedere se lo Stato ritiene che concentrare il credito nelle mani di una grandissima azienda quale Intesa, che con l'acquisizione di Montepaschi diventerebbe davvero gigantesca, possa essere un problema per l'economia nazionale e per la concorrenza, ma qui entrerebbe in gioco
1: Quindi
0: anche
1: voi ne fate più
0: l'antitrust.
1: che una questione di difesa dell'interesse nazionale, di, diciamo così, tutela del mercato da posizione di dominanza.
0: Sì, anche quel punto di vista, però noi sindacati veramente guardiamo alla tutela dei lavoratori, perché uno smembramento della banca vorrebbe dire anche mandare una parte di lavoratori in una banca, un'altra parte in un'altra banca, se non in altri ulteriori rivoli, e si verrebbe a creare anche un potenziale gap sia economico dal punto di vista remunerativo dei lavoratori, sia normativo, perché le banche poi hanno anche contratti di secondo livello, non rispondono soltanto al
1: Certo.
0: contratto nazionale.
1: Vedremo come si evolverà la situazione. Ovviamente a partire dall'incontro di oggi pomeriggio del ministro con i rappresentanti toscani, ma soprattutto del CDA di BPM. Grazie per ora a Federico Di Marcello, Fisac, CGIL in MPS. Buon lavoro ovviamente a voi, risentirci.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: 9:22 minuti, altro break con la musica e poi veniamo invece a un altro approfondimento. Riprendiamo il tema delle strade verdi, che la sindaca di Firenze Funaro ha rilanciato.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo con Newsbox su gli approfondimenti. Riprendiamo questo tema che vi abbiamo raccontato per titoli dei giornali con le strade verdi, ovvero una proposta che era già stata preannunciata qualche mese fa dalla sindaca Funara, ripresa e rilanciata nelle ultime ore. Si tratta di strade che a Firenze andrebbero riqualificate, ridisegnate, sottratte al traffico, quantomeno il traffico di scorrimento, solo un traffico a bassissima velocità, con tanti alberi, quindi ombreggiate, destinate soprattutto ai pedoni, senza parcheggi. Strade verdi, una decina, due per quartiere, da realizzare entro la fine del mandato, ha detto la sindaca, assieme a un'opera di depavimentazione da concordare con la sovrintendenza. Sentiamo.

0: un fronte che è quello delle strade alberate. Esperienze di questo tipo ci sono sia in Europa sia in altri paesi extraeuropei, che sono esperienze positive che abbassano davvero la temperatura, e partiremo con una sperimentazione per due strade per quartiere, strade dedicate ai cittadini, strade dedicate ai pedoni, soprattutto con filari di alberi che rendono tutte le strade ombreggiate. E in più c'è la volontà da parte mia di un confronto con la soprintendenza per capire quali sono le strade e quali sono le piazze, non solo dove si possono piantare alberi, ma anche quei luoghi dove si può togliere asfalto per cercare di abbassare il più possibile il calore.
1: Così la sindaca Funaro, ne parliamo con Legambiente. In collegamento telefonico abbiamo Andres Lasso, responsabile verde pubblico di Legambiente Firenze. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi è in ascolto.
1: Questa delle strade verdi non è nuovissima come notizia, perché se ne era già parlato, però insomma la sindaca ci è tornata, ha dato qualche idea, spunto in più. Tra l'altro, se leggiamo i quotidiani quest'oggi, vanno ancora oltre, ci sono i quartieri che con i loro presidenti già prefigurano quali potrebbero essere le strade da utilizzare, diciamo, per questa sperimentazione. Innanzitutto, il concetto vi convince? È qualcosa di utile oppure è una goccia nel mare?
2: Allora, certo, il concetto è qualcosa di utile, sicuramente sono progetti, poi vediamoli nei dettagli. Io tra l'altro vengo dall'Isolotto, che è un quartiere che è nato così negli anni 60, con una dorsale che è il Viale dei Bambini, Viale dei Pini, pedonale, completamente alberato, e tutta la vita sociale e anche la vita microclimatica, se così si può dire, dell'Isolotto è diciamo, influenzata da queste cose. E sicuramente diciamo, quello che su cui è necessario che l'amministrazione convinca di più, non tanto noi quanto la cittadinanza, è sulla visione complessiva. Cioè, nel senso, a volte si ha un po' l'impressione, il cittadino ha un po' l'impressione che si vada più sulle politiche degli annunci che non sulla visione complessiva. Faccio un esempio sulla depavimentazione che è stata appena citata. Si parla di depavimentare 5.000 metri quadri di cortili scolastici, e tra l'altro con un intervento, diciamo, con degli oneri di spesa da parte del pubblico, dell'amministrazione. Al contempo si sta ragionando all'ex OGR di fare un intervento che prevede 42.000 metri quadri, cioè 8 volte di più di nuovo cemento, di nuove edificazioni. Quindi in questo, se non c'è, diciamo, se ci sono queste contraddizioni interne e poi certi progetti vengono presentati come blindati, almeno così ci sembra esserlo, per esempio per la questione OGR, che sarà una delle principali trasformazioni urbanistiche, e ecco che si crea questa diffidenza di fondo rispetto ai progetti che vengono annunciati. Per quanto riguarda le alberature, sicuramente è necessario fare di più e fare meglio. C'è un piano del verde con diversi passaggi interessanti, ma ci sono, per esempio, anche lì per rimanere in tradizione, dei passaggi che noi abbiamo un po' sottolineato negativamente, abbiamo chiesto di modificare. Per esempio, nel volume 2 del Piano del Verde sono ipotizzati 1.300 abbattimenti annui di default, e su questo noi abbiamo chiesto dei cambiamenti, per ora, diciamo, per ora non abbiamo ottenuto. Quindi ecco, vediamo in queste estati così calde quanto la presenza di un albero sia così fondamentale. Ci rendiamo anche conto che poi sono gli alberi adulti, sono gli alberi nel pieno delle proprie forze
1: Certo.
2: a fare la differenza, a funzionare come dei super climatizzatori, no? E quindi anche la loro gestione, per esempio, perché è diverso avere lo stesso albero con una chioma che ha 15 metri di diametro che averne lo stesso alberello, lo stesso albero, una chioma di 3 o 4 perché è stato potato o gestito male nel tempo. E su questo, diciamo, noi abbiamo spesso fatto delle proposte, e anche sul tema della gestione stessa. Ecco, quindi
1: Recentemente è stato detto
2: ben vengano nuovi progetti, ben
1: dall'amministrazione.
2: venga nuovo verde, però cerchiamo anche di guardare a quello che già abbiamo e a quello che abbiamo e di, come dire, di fargli esprimere il massimo delle proprie potenzialità, ecco.
1: La sindaca ha anche detto: stiamo lavorando sulle piazze, Piazza Vittorio Veneto avrà più verde, lo stiamo facendo anche nei progetti di Piazza dell'Unità d'Italia, quindi anche più verso il centro, però su altre vicende mi sembra un po' ferma il percorso. Ad esempio Piazza del Carmine o un'esperienza come Via Cavour sembrano essere soltanto dei palliativi.
2: Sì, ora a parte ho perso qualcosa per un attimo, comunque sì, credo di aver capito il senso. Ora, è chiaro
1: su alcune piazze il comune dice di lavorare per riforestare, ad esempio Piazzale Vittorio Veneto, su altre però invece siamo un po' fermi, o i progetti che poi vedono la luce sono non quello che uno si aspetta, ad esempio Via Cavour o Piazza del Carmine.
2: Sì, è chiaramente, ora qui va anche detto che il centro storico ha delle specificità e delle caratteristiche che non rendono tanto semplici interventi capaci di produrre un cambiamento microclimatico. Con degli interventi diffusi, progettati in modo coerente e puntando non solo su un approccio numerico, ma anche su una gestione delle chiome, su una gestione del verde complessivo, si può avere dei cambiamenti importanti. Va anche detto che rispetto a estati come queste che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto e che vivremo probabilmente spesso in futuro, non abbiamo bacchette magiche, non possiamo certo. pensare che un singolo progetto, un singolo intervento possano rifarci tornare indietro a una vivibilità che con 38 gradi di massima per 15-16 giorni di fila è veramente complicata.
1: Certo, si potrebbe partire dal salvaguardare ciò che abbiamo. Le chiedo anche forse in modo un po' così provocatorio, si parla di depavimentare e di riforestare, però dall'altra parte quando si mette in campo un progetto di una linea tranviaria si prevedono 458 abbattimenti di alberature, tra l'altro adulte. Non c'è una contraddizione in questo?
2: Sicuramente i progetti di mobilità che sono importanti, cioè una mobilità appunto alternativa all'auto privata come una linea tranviaria è un progetto importante. I progetti vanno pensati sempre di più rispettando il verde esistente, perché abbiamo visto che poi la sostituzione impiega comunque tanto tempo a rifornire i servizi ecosistemici persi, e quindi ecco, i progetti vanno ripensati in questo senso. Ecco, su questi numeri dobbiamo scendere nel dettaglio e capire quante piante possono davvero convivere col cantiere. Bisogna anche migliorare nella cantierizzazione stessa, perché spesso le ditte poi appaltanti non hanno questa sensibilità di cercare di tutelare il patrimonio esistente, perché appunto questo è patrimonio ecologico e anche economico, e quindi ecco, cercando di agire in questo modo si deve tenere insieme le esigenze della mobilità e le esigenze del verde urbano.
1: Insomma, quindi anche una programmazione oppure una progettazione in sede esecutiva di quella tranvia per cui facevo riferimento, che è quella verso Rovezzano, che prevede quasi 500 abbattimenti in cantiere e intorno al cantiere, potrebbe essere più utile, insomma.
2: Sì, il confronto continuo con le ditte appaltanti, ma anche in fase di progettazione un'attenzione da questo punto di vista può salvare molti alberi. Poi ripeto, da un lato appunto ci si trova appunto preoccupati per 400 e passa abbattimenti in 3 anni di cantiere, dall'altra ci abbiamo scritto nero su bianco di 1300 abbattimenti annui. e su questo, ecco, noi vorremmo che ci fosse un po' di discussione, perché secondo me questo può essere evitato. Comunque non partire di default con l'idea che dobbiamo abbattere ogni anno 1300 piante.
1: Insomma, guardare la luna e non soltanto il dito. Grazie Andres Lasso, responsabile Verde Pubblico Legalmente Firenze, ovviamente a lei buon lavoro, a risentirci.
2: A risentirci, grazie.
1: 9:34 minuti, noi siamo in chiusura del nostro news box, lasciamo la linea alle notizie del traffico. Vi ricordo l'appuntamento con informazione locale, Nova Radio News Estate alle 14, news box invece torna domani 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
3: News box Estate,
4: notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Continua l'estate del Rifugio Casal Giogo. Il 5 e 6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al Rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23.700 si registra un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze si svolgerà stasera la fiaccolata per il centenario della Fiorentina con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Ponte alle Grazie e previste modifiche alla viabilità tra le 21 e l'una di notte. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ucraina, il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia Al a inizio agosto riserva sorprese. Oltre alla scoperta di un drone esplosivo che avrebbe dovuto danneggiare un aereo cargo ucraino il 4 agosto, un aereo DHL si era scontrato con un altro drone non identificato in fase di atterraggio, ma quello che era sembrato in primo tempo un goffo attentato si rivela un piano più articolato. Trovato in un campo a pochi chilometri dallo scalo un terzo drone, 50 grammi di Exogen, un esplosivo militare ad alto potenziale. Intanto nella notte le forze russe hanno colpito simultaneamente quattro città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham ha autorizzato la costruzione dei missili Storm Shadow. Macron ha annunciato esercitazioni militari congiunte da ottobre. 6,1 miliardi di euro per sistemi di difesa approvati anche dalla Commissione europea. L'Italia si sfila dal salto di qualità della cooperazione militare. La premier Meloni in videoconferenza ha confermato l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti soprattutto umanitari, come i sistemi di difesa antiaerea e i generatori elettrici. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra il Bivio con la variante di Valico e Firenze Nord in direzione Roma. In Fipili invece per un incidente avvenuto al chilometro 23 700, 3 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Reni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

dell'aria odore dei miei simili, ricordi della gioventù. Sono musi, cerchi, linee e triangoli che non riconosco più.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Anticipata dai media arriva la notizia di conferma: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ucraina, il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia Al a inizio agosto riserva sorprese. Oltre alla scoperta di un drone esplosivo che avrebbe dovuto danneggiare un aereo cargo ucraino il 4 agosto, un aereo DHL si era scontrato con un altro drone non identificato in fase di atterraggio, ma quello che era sembrato in primo tempo un goffo attentato si rivela un piano più articolato. Trovato in un campo a pochi chilometri dallo scalo un terzo drone, 50 grammi di Exogen, un esplosivo militare ad alto potenziale. Intanto nella notte le forze russe hanno colpito simultaneamente quattro città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham ha autorizzato la costruzione dei missili Storm Shadow. Macron ha annunciato esercitazioni militari congiunte da ottobre. 6,1 miliardi di euro per sistemi di difesa approvati anche dalla Commissione europea. L'Italia si sfila dal salto di qualità della cooperazione militare. La premier Meloni in videoconferenza ha confermato l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti soprattutto umanitari, come i sistemi di difesa antiaerea e i generatori elettrici. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
5: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est a causa di un veicolo fermo in avaria e tra l'altra Assegna e Firenze Scandicci a causa del traffico intenso. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Say good night to you. Thank you. I want more message for you, my Italian people.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Ora è ufficiale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore lo ha fatto con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, accusato di gestione aziendale distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi Del Vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene poi il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Insieme ad Essilux la holding detiene anche il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.
4: Continua l'estate del Rifugio Casal Giogo. Il 5 e 6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al Rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
5: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

ma che ne so, boh. Com'è che ormai da un pezzo non sorrido più? Sarà forse che non riesco a buttar giù un'amicizia che era lì e ora è laggiù.

com'è che ormai da tempo non mi sorprendo più. Com'è che ormai ti guardo e non ti vedo più. Mi chiudo a chiave dentro e vivo il mio menù.

volte mi son perso e non mi oriento più. Com'è che sembra ieri e invece sei lassù? Con te è scomparso il Novecento,

Sarà che ho riso troppo guardandomi Totò. Sarà che ho pianto poco. E un giorno piangerò.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo in fiamme si segnala un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Possibili rallentamenti invece per lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. In Fipili invece a causa di lavori sul ramo di Livorno possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale direttissima Firenze-Roma previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

oggetti che ci sopravviveranno. La muta presenza. Dimentichiamo tutto questo.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran e isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a due settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: In Italia sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro, secondo il Codacons. Presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, dice. Ore di nuovi duri raid tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca nella notte hanno colpito nuovamente le città di Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, uccidendo 3 persone. L'Ucraina ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe distrutto un'altra raffineria, 2 morti. Ieri il vertice dei paesi volenterosi con l'ok britannico a costruire in Ucraina i missili Storm Shadow. Mosca reagisce. Ormai Londra partecipa attivamente alla guerra a fianco di Kiev. Macron intanto annuncia vaste esercitazioni militari congiunte con l'Ucraina a partire da ottobre. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi fondi per oltre 6 miliardi di euro. Il salto di qualità del sostegno è arrivato nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dalla Russia, una data significativa che fa il punto su un percorso storico ricco di difficoltà. Ripercorriamolo nel servizio di Alessandro Cisilin.
3: L'esplicita motivazione si legge nella dichiarazione di indipendenza approvata dal Parlamento dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina e quel che era successo nei giorni precedenti a Mosca, il tentato golpe, poi naufragato, che mirava a sovvertire le riforme avviate da Gorbaciov e soprattutto il progetto, avallato dal successore Yeltsin, di concedere maggiore indipendenza agli stati dell'Unione. Per Kiev lo strappo fu dunque più politico che nazionalista in senso stretto, anche perché larga parte degli ucraini è quantomeno bilingue e per esempio la città di Poltava, a est della capitale, è culla sia di Kotlarevsky, ritenuto il padre della lingua ucraina a fine Settecento, e del russo Gogol. La storia antecedente non abbonda del resto di espliciti moti antirussi. Perfino la strage degli anni 30 dell'Olomodor, la carestia che fece milioni di morti nell'ambito della collettivizzazione coatta dei terreni, venne ricordata con disprezzo, per lo più verso il suo architetto Stalin, più che per sentimento antisovietico, i cui cimeli sono ancora talvolta esibiti perfino da leader politici super patriottici. E all'indipendenza seguirono anni di crisi economica mai risolti. Le tantissime industrie del sale, ad esempio, divennero subito pochissime nelle mani dei nuovi oligarchi. Poi l'escalation con Mosca tra aspirazioni verso Europa e NATO. Nel 2014 il presidente filorusso Yanukovych messo in fuga, il distacco della Crimea e quello del Donbass, teatro di quel fuoco incrociato culminato con l'invasione russa del 2022.
1: Gestione aziendale distante e impersonale. Con una stoccata l'attuale presidente AD Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nel gruppo italo-francese Essilor Luxottica, con una lettera in cui annuncia nuovi orizzonti imprenditoriali. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi del vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Essilux, la holding detiene il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud, ma intanto l'Italia oggi fa i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni. Bomba d'acqua in Alto Adige, violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
4: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
5: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
0: Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
7: 14:09 minuti, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio. Al nostro appuntamento quotidiano del pomeriggio in questa versione estiva con Nova Radio News, il nostro notiziario sulle notizie del giorno, le voci dei protagonisti. Iniziamo subito da Monte dei Paschi, perché è una giornata importante per MPS. Oggi infatti si riunisce il CDA di Banca Popolare Milano, che dovrà esprimersi sul contropiano di Luigi Lovaglio, alternativo all'OPA di Banca Intesa. Sempre oggi a Roma il ministro dell'economia Giorgetti incontrerà i rappresentanti toscani, il governatore Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio e la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti. Nel mezzo ci sono i lavoratori di MPS, 4.400 solo in Toscana, e i sindacati come la Fisac CGL, che chiede che il gruppo non venga smembrato e mostra un chiaro interesse verso il piano Lovaglio, al netto di elementi di incertezza che permangono sul piano. Noi puntiamo da sempre all'integrità di Banca Monte dei Paschi, questa nuova opzione ci sembra andare in quella direzione per dare un giudizio definitivo. Dobbiamo però attendere i dettagli industriali, che in questo momento non ci sono, ha commentato stamani ai microfoni di Nova Radio Federico Di Marcello, proprio per la Fisac CGL di MPS. Sentiamo un estratto dell'intervista realizzata stamani nel corso di Newsbox, l'intervista integrale la potete trovare ovviamente sul nostro sito novaradio.info.
8: Sia i sindacati sia i lavoratori guardano con molta attenzione a questa nuova fase. Da venerdì scorso c'è una nuova proposta concreta in campo. Noi sindacati in particolar modo puntiamo da sempre all'integrità di Banca Monte dei Paschi. Questa nuova opzione sembra andare in quella direzione. È chiaro che però noi, per dare un giudizio definitivo è vero, dobbiamo attendere i dettagli industriali, che in questo momento non ci sono. L'amministratore delegato Lovaglio ha sempre difeso l'integrità della banca nelle intenzioni, ha sempre detto di non voler smembrare una banca e che il valore della banca è, per come la conosciamo oggi, per la sua interezza, composta da lavoratrici e lavoratori che l'hanno tenuta sempre in piedi anche nei momenti più bui. Quindi noi guardiamo con attenzione a questa seconda opzione.
9: Il governo che ruolo può svolgere? È spettatore o attore?
8: Secondo me il governo durante tutta questa partita negli ultimi due anni ha giocato a fasi alterne a secondo dei propri interessi. Secondo me sarebbe necessario che facesse l'azionista in questo momento, come lo ha fatto in passato. In questo momento al 5% deve decidere se è giusto che Montepaschi continui dopo il rilancio avvenuto anche grazie proprio agli aumenti di capitale sostenuti dal governo, oppure se è giusto smembrarla e dopo tutti questi sacrifici sostenuti sia dal fronte pubblico sia dai lavoratori, se è giusto sostenere la banca oppure se è giusto venderla al mercato, insomma.
7: Su MPS è intervenuto anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani, che a margine di una conferenza stamani ha detto che per quanto riguarda MPS noi ci rapportiamo al ministro con delle richieste e prima fra tutte una presenza pubblica e quindi no alla vendita del 4,8%. Contemporaneamente siamo a un tavolo per discutere, ha detto Giani. Non esiste una posizione infine sulla Golden Power da parte della regione toscana, ha detto Giani. Sicuramente, ha ribadito, c'è l'interesse generale a mantenere l'integrità dell'istituto di credito. Sentiamo quello che ha detto Giani ai microfoni dei giornalisti a margine appunto di una conferenza stampa stamani a Firenze.
6: Sicuramente c'è l'interesse generale a mantenere l'integrità dell'istituto di credito, la sua rete così importante del Monte dei Paschi di retail, ovvero di prodotti e finanziamenti al sistema delle piccole e medie imprese, del management che con sede a Siena ha coltivato una professionalità sul piano delle scienze bancarie di assoluto riferimento e livello. Quindi l'integrità del Monte dei Paschi come enti territoriali ci vede profondamente uniti, è il motivo della lettera che con la sindaca di Siena e la presidente della provincia abbiamo scritto proprio per arrivare all'incontro di oggi. È evidente che poi per quello che riguarda il governo ho visto delle posizioni che andavano in un primo momento, diciamo, dalla posizione pilatesca di non intervenire con il mercato, poi finalmente a delle posizioni più strutturate a tutela dell'integrità del monte. Per un'istituzione come quella della regione toscana l'appello sarà quello da un lato fondamentale su cui misuriamo il governo di mantenere la proprietà di quel 4,8 di titoli azionari, perché avere quel 4,8 significa poter dettare determinate condizioni nei giochi che ci saranno fra i vari gruppi. Poi io auspico una soluzione che magari alleggerisca il monte di quelle che sono state le capacità di corrispondere a pacchetti azionari che sono venuti con Mediobanca, ma essere oggetto d'aggressioni. Dobbiamo liberare il monte da tutto ciò che può stimolare i pesci grandi a farsene un boccone, come fece Unicredit quando voleva incorporare il monte. Non esiste una posizione sulla Golden Power. Ci rapportiamo al ministro offrendo quello che è le richieste, il quadro prima di tutto di una presenza pubblica e quindi no alla vendita del 4,8.
7: Rimaniamo in ambito regione ma cambiamo decisamente argomento. È stato approvato in giunta regionale il master plan della costa toscana, che contiene un'analisi dettagliata sul rischio di erosione e degli interventi specifici per ogni singolo tratto del litorale. Tra gli interventi più urgenti, quelli nella zona di Marina di Massa, Follonica e Marina di Pisa. Il piano prevede su scala ventennale circa 500 milioni di euro che, in mancanza di fondi specifici statali, hanno spiegato dalla regione, verranno reperiti nei fondi del prossimo settennato europeo. Sentiamo quello che ha detto stamani intanto l'assessore all'ambiente della regione toscana David Barontini.
9: Una volta aggiornato, l'idea è proprio quella di andarlo a seguire con i documenti operativi di costa, che poi prevedono una serie di azioni lungo tutte le unità fisiografiche della nostra costa. Azioni sito specifiche per cui e a arginare quella che è l'erosione costiera, che negli ultimi anni sta aumentando molto. Un master plan che guarda i primi 10 anni con 166 milioni e fino a 20 anni con 547 milioni avrà bisogno sicuramente di altri finanziamenti. Negli ultimi anni, se mi sbaglio, a partire dal 2021, tra fondi regionali e fondi FES le sono stati stanziati qualcosa come 77 milioni di euro. Ovviamente con il prossimo settennato, che partirà il 1 gennaio 2028, l'idea è proprio quella di iniziare a sin da ora a fare una pressione a vari livelli istituzionali affinché una buona parte dei finanziamenti che sicuramente saranno necessari ottenere dall'Europa possano permettere di salvaguardare le nostre coste. Le mie prime uscite sono state appunto nella provincia di Massa Carrara, Poveromo, Frigido. Lì la linea di costa è estremamente arretrata e i vari ripascimenti che sono stati fatti, cofinanziati sempre dal comune, come più o meno 2,3 milioni di euro messe a disposizione dalla regione, contribuiscono, però ovviamente contribuiscono in minima parte. Altre problematiche ovviamente si hanno nella parte di, per esempio, San Vincenzo, Follonica, tutti i ripascimenti che io nel mese di luglio e in parte nel mese di agosto sono andato in prima persona a verificare. Però vorrei sottolineare, le spiagge devono essere considerate non esclusivamente come luogo di villeggiatura, cui ovviamente le persone vanno in vacanza, ma anche come risorsa che permette di una resilienza naturale al tutto il tratto di costa che sta dietro.
10: I prossimi interventi saranno già nei prossimi mesi, c'è già uno stanziamento?
9: Per esempio a Marina di Pisa, proprio l'immagine che stiamo guardando alla cella 4, sono stati stanziati 7 milioni di euro proprio per andare a modificare radicalmente, strutturalmente la spiaggia di Sassi, la cella 4, che verrà allungata di circa 70 metri nel giro di un paio di anni. Ovviamente è un intervento strutturale, è un intervento che è anche figlio del master plan che appunto è stato aggiornato.
7: E degli investimenti sulla costa toscana ha parlato anche il presidente Gianni, appunto presenziando stamani alla conferenza stampa, parlando degli investimenti che la regione toscana metterà in campo nei prossimi 20 anni.
11: Naturalmente si tratta di una pianificazione che, se vede 20 anni davanti a noi, richiede interventi strutturali molto profondi e quindi addirittura con una potenzialità di oltre 500 milioni, ma questo è l'orizzonte strategico. Già se pensiamo agli interventi entro 10 anni, si tratta di interventi da 166 milioni. Si tratta a questo punto di proporli nella loro graduazione. In realtà parlare di questi finanziamenti significa anche trovarli e quindi giocheremo molto sui fondi strutturali europei, ovvero su quello che dal 1 gennaio del 2028 sarà i 7 anni del FESR, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, e speriamo di fondi da parte del governo che sono stati promessi ma poi in realtà mai concretizzati. Fa bisogno comunque questo e noi cercheremo di farvi fronte.
7: Andiamo su Firenze adesso, sempre parlando di sviluppo anche ambientale. Sulle strade verdi, una cosa positiva, ma servirebbero politiche di più ampio respiro. Questo è il commento, il giudizio di Legambiente Firenze, che dimostra di apprezzare l'idea rilanciata dalla sindaca Funaro di trasformare una decina di strade, due per quartiere, in oasi alberate con viabilità ridotta e spingere quindi sulla depavimentazione, che però appunto rispetto a quanto ha detto stamani Andres Lasso di Legambiente Firenze viene presa come una buona idea, ma che dice servono non solo misure simboliche ma un piano più ampio, di più ampio respiro e di impatto. A volte si ha l'impressione che si vada più sulle politiche degli annunci che non sulla visione complessiva, ha detto a Nova Radio il responsabile verde pubblico di Legambiente Firenze. Ad esempio si parla di depavimentazione di 5.000 metri quadri di cortili scolastici, ma al contempo si sta ragionando all'ex OGR di fare un intervento che prevede 42.000 metri quadri. Sentiamo una parte, un estratto dell'intervista stamani realizzata da Riccardo Pinzauti ad Andres Lasso sulle frequenze di Nova Radio.
12: È necessario che l'amministrazione convinca di più, non tanto noi quanto la cittadinanza, è sulla visione complessiva, cioè nel senso a volte si ha un po' l'impressione, il cittadino ha un po' l'impressione che si vada più sulle politiche degli annunci che non sulla visione complessiva. Faccio un esempio: sulla depavimentazione si parla di depavimentare 5.000 metri quadri di cortili scolastici, e tra l'altro con un intervento, diciamo, con degli oneri di spesa da parte del pubblico, dell'amministrazione. Al contempo si sta ragionando all'ex OGR di fare un intervento che prevede 42.000 metri quadri, cioè 8 volte di più di nuovo cemento, di nuove edificazioni. Quindi in questo se ci sono queste contraddizioni interne e poi certi progetti vengono presentati come blindati, almeno così ci sembra esserlo, per esempio per la questione OGR, che sarà una delle principali trasformazioni urbanistiche, ecco che si crea questa diffidenza di fondo rispetto ai progetti che vengono annunciati. Per quanto riguarda le alberature, sicuramente è necessario fare di più.

0: alternativa all'auto privata come una linea tranviaria è un progetto importante. I progetti vanno pensati sempre di più rispettando il verde esistente, perché abbiamo visto che poi la sostituzione impiega comunque tanto tempo a rifornire i servizi ecosistemici persi, e quindi ecco, i progetti vanno ripensati in questo senso. Da un lato ci si trova appunto preoccupati per 400 e passa abbattimenti in 3 anni di cantiere, dall'altra ci abbiamo scritto nero su bianco di 1300 abbattimenti annui, e su questo ecco noi vorremmo che ci fosse un po' di discussione.
1: Così dunque Andrés Lasso, cambiamo argomento, andiamo sulla cronaca. Propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale, etnica e religiosa. Di questo sono accusati 5 ragazzi, tutti minori, indagati dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze a conclusione di un'indagine della Polizia di Arezzo. Gli approfondimenti investigativi della Digos Aretina, durati oltre un anno, hanno preso il via dal monitoraggio di social network e canali di messaggistica usati per diffondere materiale nazifascista e discriminatorio. Tra gli episodi contestati, scritte propagandistiche nel Val d'Arno, evidenziati collegamenti tra gli indagati e reti estremiste attive in tutta Italia. Questa è la notizia di cronaca che ci arriva in mattinata. Parlando invece di meteo, di allerte meteo che si alternano in questa estate da cambiamento climatico evidente un po' per tutti, anche nella nostra città in maniera abbastanza netta, dopo i temporali, le forti raffiche di vento anche della scorsa notte, senza fortunatamente danni particolari a Firenze, domani torna un'altra allerta gialla, questa volta però per il caldo. Temperatura massima percepita attesa di 36 gradi, giovedì le temperature potrebbero aumentare ulteriormente, sfiorare anche i 38 gradi, e quanto segnala il nuovo bollettino meteo, il comune ha segnalato le ingenti precipitazioni anche di questa notte, fortunatamente, come dicevamo, senza particolari criticità. E veniamo adesso invece all'ultima notizia di questa nostra puntata di oggi, al via la settimana di celebrazioni per il centenario della fondazione della Fiorentina. Stasera in piazza Santa Maria Novella è in programma il primo evento dei tifosi, ovvero il corteo organizzato dalla Curva Fiesole, il ritrovo alle ore 19, corteo che partirà da piazza Santa Maria Novella per poi percorrere le vie del centro, passare per via Calzaioli, piazza della Signoria, piazza del Duomo prima, e poi continuare con il gruppo che si dividerà, il corteo si dividerà, un primo gruppo che andrà in Ponte Santa Trinita e l'altro invece al Ponte Alle Grazie. Previsti numerosi provvedimenti di modifica alla circolazione per la manifestazione di stasera, ricordiamo che poi la settimana proseguirà con tanti altri appuntamenti per ricordare il centenario della fondazione della Fiorentina. Tra queste, nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola con l'illuminazione di alcuni luoghi iconici della città, dalle porte storiche alla Basilica di Santa Croce. Ci sarà la maxi installazione con la scritta viola, in cui ci sarà il 100 all'interno della parola viola a Piazzale Michelangelo, e poi ancora diventerà viola il David al Piazzale e il biancone di Piazza della Signoria. Al centro delle celebrazioni il 29 agosto alle 18:30 al termine di Fiorentina Frosinone, prima partita casalinga della stagione 26-27, lo spettacolo celebrativo per i 100 anni. Concluderà la settimana di celebrazioni il 2 settembre prossimo alle 20, sempre al Franchi, per una sfida speciale tra la formazione composta dalle Fiorentina Legends e una selezione di Operazione Nostalgia All Star, tra i nomi più attesi quelli di Roberto Baggio, Gabriel Omar Battistuta per la storia della Fiorentina e grandi altri campioni del calcio e della storia del calcio italiano come Francesco Totti, Avie Zanetti e Antonio Di Natale, giusto per citarne alcuni. Queste le celebrazioni per il centenario della Fiorentina, che intanto ha iniziato il campionato con una sconfitta a Roma per 4-0, non sicuramente il miglior viatico per entrare nella settimana della celebrazione del centenario. Ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione locale di Nova Radio. L'appuntamento è domani mattina, come sempre alle 9:05, con Newsbox e il nostro Riccardo Pinzauti in diretta. Le trasmissioni di Nova Radio proseguiranno anche per questa settimana nella sua versione estiva, poi da lunedì prossimo riprendiamo con la programmazione ordinaria. Intanto ci fermiamo qua, grazie per essere stati alla

0: ascolto, un buon proseguimento di giornata da parte di Daniele Bianchini.
1: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico.
1: Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5-6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri di Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi mediorientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti, nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana, con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport: europei di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bibbio per la variante di Valico, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

sei sorridente, infallibile. Nel tuo pensarti invincibile.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bibbio per la variante di Valico, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello a Montecatini. Sulla linea potrebbero esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5-6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito, che ti toglie un altro ogni sera.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello a Montecatini. Sulla linea potrebbero esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale.

esercito di santi malati di malinconia. Vi vedo camminare tra l'abisso e l'abisso, ridendo da soli, e fermarvi per dire...

riprendere a camminare, a ridere col cuore gonfio di tristezza e fermarvi di nuovo per dire: peccate con gioia, il pianto è peccato.

cuore ne è colmo, ma sapete, un cuore è un cuore, e quando il vostro scoppia cercate un angolo per morire, maledicendo voi stessi per avervi fatto dire: conosco un posto per onorare la vita.

vacanza, mio diluvio, mio disastro, mia colpa, mio fiasco perfetto, in piedi vecchio che ora viene il peggio.

parti salabardo del rifarmi, nasco in questi istanti in vitro quasi cloni, spatti dentro fuori quasi nuovi, ora mostra questi stronzi con che stile affoghi, partorirsi da se stessi, farsi

0: Nova Radio Città Futura.
1: Community Radio. Community Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Trump. Il premier Carney ha annunciato decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Leonardo Del Vecchio abbandona Luxottica. Sentiamo Laura Supino.
4: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicare a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme a Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
1: Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Cervello, civico e ospedale dei bambini. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
5: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista. E niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani è la chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardari. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

si mangiava, la madre sulla sedia piangeva, la grande bassa usciva e tutti sotto si faceva. Il timido invece di giocare voleva a tutti i costi lavorare. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre mentre faceva le bombe. Mentre faceva le bombe, i fuochi per la festa del paese sulle tombe.

autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

da una tenda e il sole pallido delle 9 del mattino piega all'interno di una stanza un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, muove i signori del tempo, signori grigi prendono a giro vagare, prima un pugno poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo ma che conosciamo, il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio si avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche al più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaro scuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,